Adio Torino, in nomine Domini, Dominic in saudio l'azione meglio, Dominus Vobisco, Oremus Deus Surversum Transit Creature Vista, Prestum Legem, et unam tandem tuam, Deus Officipia Ter Christus Domino Nostro, Amen. Benedictio Dini Potent, Pater Quiris Spiritus Sanctum, Descente Vos, Manet Semper,